bidi bo bo do di do zit ba ba ba di bo bo do di zit. Yes. Man, my river is heathen. Yeah. Up the lazy river.